Anatama, Anafuko Kumo, Fanato Kokunyo, Manadera Maka, Maganatuaja, Kibama.